0: sopra e altro sangue me ne ancia. E altro sangue me ne ancia.
1: Adonno.
0: Mirasi.
1: Ma Adonno, no.